tra una chiamata e un mal di testa, ti lascio scivolare via, scappiamo via sempre di fretta, che brutta questa frenesia, lasciami entrare un po' di luce in casa, oggi neanche mi difendo.

riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo.